0: imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente.
1: Come si fuori
0: immaginato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.